Grazie.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah. Yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Vero Samazzo, ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere, when you start singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là,

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

In giro proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: camp e sotto i pantaloni mette solo il make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente che a trip e faccio vinto tutto con una 7-up. A sotto cazzone tengo sparatrappa perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa.

0: Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, con bassa elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato dei figli ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana te ne

Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe, i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip. Mi piace nel giornale che ne firma una coppa con tutte i sapore sulla mente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un top con tavolino e pip. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip. Mia moglie invece ha da scendere la coppa perché sono che 3 mesi che non bava zip e si è frustrata la spesa, lo pesano troppo o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Oh,

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

our yearning

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Ecco, a Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice, che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende da dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché... Questo...

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

non è così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

col fiore mi sfuggiva Gaia. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai.

bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

piaccia, ma mi sangrò. Perché non bacio a tempo mandolino? Magari a chitarra non si fa sentire.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Ebbene, che si continua. Mi sentite, vero ragazzi? Ed è la voce di Massimo e Gianni Celestin, Tatire e Tapienze.

E bene ragazzi, ricordiamo il palinsesto di stasera del 14/7/2026, ore 18 Rita, ore 19 Giuseppe CT, ore 20 Jesse, ore 21 Shaki, ore 22 Points.

Sì, Rita, sono arrabbiato perché non riuscivo a entrare con il mio profilo e mi sono arrabbiato, dai. Ebbene, andiamo col prossimo brano in programma, Gianni Vezzosin, quello che volevi.

e andiamo a fare un rinnovo di saluti su Radio Sole Luna. Un saluto per Azzurra, Finice, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisky Pilotto, Samuel, Rita, DJ Bello, Melody, Micione e Shaki.

0: Ebbene ragazzi, che si continua ancora con la voce di Leo Ferrucina, Acqua in bocca,
1: facemmo finta niente,
0: su Radio Sole Luna, in diretta con Fabbrica Lapa, un lupo da Sila. Au! Sei proprio una cretina,
1: non sai caduta.
0: Ciao Azzurra!

E ricordiamo che siete in mia compagnia fino alle ore 18, poi alle 18 entrerà Rita, bravissima DJ, come Giuseppe alle 19, alle 20 Jessie, 21 Shaki, 22 Points.

Radio Sole Luna. Voglia di ascoltare musica. Voglia di fantasia. Radio Sole Luna. Voglia di divertirsi.

E bene ragazzi, che si continua con Sei Bella Bella su Radio Sole Luna.

Ebbene ragazzi, dopo aver ascoltato la voce di Gianni Pirozzi in Sei Bella Bella, si continua con la voce di Franco Nichi, che vado a salutare tantissimo al mio carissimo amico Franco. Ciao Franco, la voce di lui, Franco Nichi, ricomincio da zero.

la voce di Franco Nichi in Ricomincio da Zero. E si continua con la voce di Gianni Vezzosi in Testardo Cuore. E vado a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto va per Azzurra, Finicia, Lince, Felix, Ciro il Becchino, Whisky Pirlotto, Samuel, Rita che entrerà alle ore 18, DJ Bello, Dioniso, Melody, Micione e Shaki, gli amici che ci seguono dall'esterno. Radio Sole Luna.

Il palinsesto di stasera 14.07, allora 18 Rita, 19 Giuseppe CT, ore 20 Jesse, ore 21 Shaki, ore 22 Points. In compagnia con Fabrica Lapa fino alle ore 18.

0: andiamo a dare ancora una ben arrivata a Patrizia. Ciao Patrizia, ben arrivata qua su Radio Sole Luna. Un buon ascolto.
1: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
2: DJ Fabri, nacido para ser DJ.
0: Ebbene ragazzi, ora vi voglio vedere ballare tutti, abballati, minischette maritati, e sono abballati buono, né bicante né bisono. Ciao Frank! Grazie Patrizia della buona diretta e a te un buon ascolto.

e questo brano Fabbrica la Palo va a dedicare per Azzurra, Patrizia, Fenice, Alice, chi c'è ancora? Rita, Shaki,

0: E eccola Shaki, ciao Shaki.
1: Radio Sole Luna, la mia radio, la tua radio, la vostra musica.

Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna in diretta con Fabrica Lapa fino alle ore 18. E ricordiamo il nostro palinsesto di stasera, 14.07, ore 18 Rita DJ, ore 19 Giuseppe CT, ore 20 Jessie con le sue paperelle, ore 21 Shaki, ore 22 Points.

E andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto va per Azzurra, Patrizia, Felice, Triclover, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisky Pirlotto, Samuel, Rita, DJ Bello, Dioniso, Melody, Frank e Cora. E i titolari Micione e Shaki. Un saluto ancora a tutti gli amici che ci seguono dall'esterno. Ragazzi, rimanete qua, che alle ore 18 arriverà DJ Rita.

0: Ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Radio Sole Luna, e si continua con la voce di Carmen Zarra e in Mojito e Margarita. Andi Maddalena è una ben arrivata alla mia sorellone Jessie. Ciao bella mia.
2: Aspetta, voglio mettermi.
3: Ma lo sto dentro, papà.
2: Vamos. Sì, sono dentro.

Ebbene ragazzi, andiamo con l'ultimo brano, in programma di Fabbrica Lapa, perché alle... come anche se c'era... no, anche se ce n'era una, dico, il tuo posto c'è sempre, eh? Non devo dire niente a nessuno io. E della voce di Leo Ferrucci finisce le fascema. Ultimo brano di Fabbrica Lapa, poi entrerà la DJ Rita in nostra compagnia fino alle ore 19.

sì, divertiti, divertiti, Jessy, brava, brava. Grazie, del saluto del mio paese. Ebbene ragazzi, è arrivata, diciamo, l'ora X di staccare la mia diretta e vi lascio in compagnia con DJ Rita. Allora, vado a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna e un ringraziamento ancora a tutti di avermi sopportato. Allora, vado a salutare Azzurra, Patrizia, Angelo Baffo, Fenice, The Club, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisker, Pirlotto, Samuel, Rita, DJ Bello, Dioniso, Melody, Frankie e il Cora, Jessy, Micione e Shaki.

la console è tutta tua, Rita. 3, 2, 1, vai! E grazie ancora, e come dice sempre Fabri Galapa, vi voglio un mondo di bene.

Buonasera a tutti, buonasera a Radio Sole e Luna, sulle note di Luna Caprese, di Peppino De Capri, vi farò i saluti. Grazie a Fabri per l'ottimo passaggio della console, bravissimo come sempre e bentornato. Poi saluto, anzi, dopo di me, ma ero abituata adesso a non dire nulla, devo dire bravo a Fabri. Dopo di me ci sarà Giuseppe CT, forse, Jessie che sta qui con noi, Shaki, e poi chiuderà la serata Coins. Saluto a tutte le radio associate, saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E andiamo a salutare voi in chat. Saluto Shaki, Micione, poi abbiamo Patrizia, Doniso, poi c'è Fabri, bentornato, DJ Bello, Jessie, poi abbiamo Frank, poi ancora andiamo più giù, abbiamo Ciro, Paola, Felix, Alize, Take Rob, poi Fenice, Angelo, poi ancora Azzurra e Claudia. Ciao Claudia! Fate entrare Claudia che è mia nipote. Mario, pensaci tu. Grazie a tutti per la buona diretta. E a voi vi do un buon ascolto.

grazie, bravissimo come sempre. Ci sei mancato, ha detto bene Jesse, ci sei mancato. Grazie Shaki. Shaki, puoi far entrare?

0: Grazie, Shaki. Ciao Claudia, bentornata su Radio Sole Luna.
1: Grazie.
0: E adesso iniziamo la mia diretta. Allora, Franco 126, Loredana Bertè, Mare, Malinconia,
1: Nata sotto
0: per
1: una
0: tutti
1: notte di
0: voi.
1: stelle, sotto un cielo di rampi e tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città. Figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità. Dietro i tuoi occhi un segreto,
0: Ciao Claudia, grazie per
1: perso
0: essere
1: tra
0: qui.

0: ma forse non vi ho detto, in console c'è Rita.
1: Siamo vista che correvi verso la scogliera.
0: Comunque l'aveva detto Fabri tante volte, quindi era naturale che c'ero io.
2: Prima di diventare vento e non tornare più.

gesti, però sai com'è, meglio dirlo sempre. Sera Marica, benvenuta su Radio Sole Luna. Allora, beh, chiudiamo questa. Allora, per Fabri, per dargli il bentornato, Massimo Ranieri, Rose Rosse per te.

0: Grazie Marica, a te buon ascolto.
1: D'amore non si muore.
0: Ma sì, Jackie, noi qui dobbiamo scherzare, mica dobbiamo piangere o pettegolare. Qui si scherza, si deve ridere.
1: Sarà perché ho sbagliato, ma io vi.
0: E Jessie si associa, ma tutti si associano

E adesso non posso non dedicare al mio amicone Angelo. Mon amour, Gigi D'Alessio. Tutto per te, Angelo.

Angelo, fa più caldo qui. Io adesso qui ho 33, quasi 34 gradi. A me purtroppo c'è anche tanta umidità.

Io sono della Campania, sono di Benevento, vicino Napoli. E Claudia è di Napoli. È modenese, ma vive a Napoli.

questo lo voglio dedicare a Micione e a Sciacchi. Gianni Bella, questo amore non si tocca. Tutto per voi, con tanto affetto.

Fabri, io a Torino ci vengo spesso a trovare, c'è cioè, mio figlio e mio nipote. Loro si sono accasati lì e quindi io spesso vengo su a Torino, che poi mi piace. Ma prego, Shaki. E Angelo si associa per voi.

Papria, diciamo la zona centrale. Mio nipote, dove hanno fatto i due grattacieli, abita lì, uno di quei grattacieli. E mio figlio vicino al Politecnico, più o meno.

0: Voglio dedicarlo a Paola, alla carissima Paola, rosso relativo, Tiziano Ferro. Tutto per te, Paola, cara. Ma prego.
1: La voglia scalpitava, strillava, tuonava.
0: E
1: Cantava.

0: Tutto per te, Jesse. Un'estate al mare, Giuni Russo. È stato un tormentone dell'estate degli anni 80, credo.
1: Che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata.
0: Ma prego, Jesse,

0: E voglio ricordarvi che dopo di me ci sarà Giuseppe CT, ci sarà la bravissima Jessie, la Shaki, la Capa e poi Boys. C'era qualcuno che diceva la Capa, vero Shaki?
1: I suoi occhi giallo
0: Eh sì, Jessie, non lo

Certo, anche il mio diceva, il mio ex marito diceva così. Questa che faceva, lasciava a me caricare la macchina. Ottima scusa, capito?

Grazie a te, buona cena. Peccato, avevo ancora due brani per te. Ce li ascoltiamo noi, Angelo. E adesso, tra una canzone romantica e l'altra, un balletto.

0: Jesse già pensa al mare, vedi, vedi?
1: Ma tu non sei qui con me.
0: Per tutti i birilli bianchi, aprila, Biagio Antonacci.
1: Non mi sopporto.

Mi fai morire, Jesse. Se lo scrivo, è arrivato il mio bulldog. Dai, che dopo c'è diretta.

0: Ok, dai Jesse, vai e torna appena hai finito.
1: L'amore muore disciolto in lacrime.
0: Ti senti uomo perché sei qui con noi su Radio Sole Luna e ti diverti.

voglio ricordarvi che dopo di me ci sarà Giuseppe CT, forse, e poi avremo la bravissima Jessie, Shaki e Points che chiuderà la serata di Radio Solo.

se passo la linea a Fabri, credo che questo sia il mio ultimo brano. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me in su Radio Sole Luna. Lascerò i saluti a, anzi, i saluti uno per uno li lascerò fare di nuovo a Fabri. Io vi saluto tutti e vi ringrazio ancora per essere stati qui in mia compagnia.

Dopo di me ci sarà sicuramente, non forse, ma sicuramente Fabri. Poi seguirà Jessie, avremo Shaki e infine Points. Auguro a tutti i DJ che mi seguiranno una buona diretta e buon ascolto a tutti.

Allora, pronto Fabri? Grazie a tutti. Buona serata su Radio Sole Luna. A te, Fabri, la console è tutta tua.

E bene bene bene, eccomi qua in diretta su Radio Sole Luna. Volevo andare a ringraziare DJ Rita per il passaggio di console.

bravissima come sempre. Andiamo a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, l'Azzurra, Patrizia, Rottweiler, Marica, Venice, The Clover, Alice, Felix, Paola, Ciro il Vecchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Rita, DJ Bello, Melody, Frank El Cora, Jesse, Micione e Shaki. Ciao Patrizia!

grazie Shaki della buona musica, della buona diretta, a voi un buon ascolto. Condividiamo sempre il nostro sito web xas.com/radio sole luna.

forse perché non avevo chiuso il SAM prima, sai, l'ho lasciato acceso e adesso l'ho riavviato come ha chiuso Rita, può essere. Ciao Pisci Spada!

0: Ebbene che si continua ancora con la musica, la volta di... Avete capito? No, vero?
1: Oi giove, andiamo a Giavi, a pensare a Giove, amo la chiesa prima che piove.

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Ebbene ragazzi, che abbiamo ascoltato Cioccolata, e si continua con la voglia di Gianni Celeste, Voglio a te.

0: Radio Sole Luna, la mia radio, la tua radio, la vostra musica.
1: Ebbene ragazzi, allora andiamo con i saluti con questo bellissimo brano di sottofondo.
2: Mio fratello era forte.
1: Ebbene ragazzi, io vado a salutare Axel, a Digo, Azzurra, Rottweiler, Manica, Fenice, The Clove, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisker, Berlotto, Samuel, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Melody, Frankie Alcora, Jesse, Micione e Shaki.
2: Che tanta fortuna sarebbe arrivata.
1: Un ringraziamento ancora agli amici che ci hanno ascoltato dall'esterno e vi lascio in diretta con DJ Jesse.

Bene, bene, bene, bene, eccoci qua alla fine. Come dice sempre Fabrica Lapa ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. Ciao Points! 3, 2, 1, vai Jesse, la diretta è tutta tua. Buona musica!

0: benvenuti e ben sintonizzati sulle frequenze di questa fantastica Radio Web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jessy DJ.
1: Danos le hoy y perdónanos nuestras.
2: Eccomi qui, buonasera a tutti e bentrovati su questa bellissima mattina. Ringraziamo il nostro bellissimo Fabio, bellissima diretta, come sempre. Andiamo a salutare tutti voi qui su questa bellissima mattina. Un saluto va per Cacchis e Cacatos, vabbè. Un saluto per Alex Anonimo, Go Azzurra, Rottuel, vabbè. Amarica, Felicia, Tegro, Alice, Felix, Paola, Ciro e Becchino, sono veloce. Un saluto va per Lotto, Samuel, fratello di Cine, e Whisk, Points, ciao Points, Frank, El Cora, Rita, Melody, Giovanna Ballo, sempre il nostro carissimo Fabio, il nostro amico Sciacchi e tutti quelli che ascoltano all'esterno.
3: Padre, escúchame.
2: Padre, escúchame. Amen.
3: Signor, escúchame.
2: E purtroppo io sto parlando, sto gridando. Se non si sente, amen. Che posso farci, ne? Andiamo bene.
4: Andiamo bene. Proprio bene.
3: El Señor es una sombra sobre tu mano derecha.
0: Lasciatevi estasiare dalla sua voce e dalla sua musica in diretta. Jessy DJ.
2: Adesso andiamo ad ascoltare la prima song che in mia compagnia, che la voglio dedicare a tutta, al nostro carissimo Fabri. Buonasera, ciao ciao, tutto è per te Fabri.
5: Padre nostro, tuyo es el...

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. Scusatemi, è una canzone nuova del 2026 e Gianni Vezzosi, La storia, ovvero, e questo lo dedichiamo per tutta per Anonymous.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia ed io mi smetto. E sì, questa è dedicata tutta per Anonimo. Ragazzi, è facilissima da capire, eh?

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è il nostro Puma, che la vuole dedicare non so a chi, vabbè. Gianni Celeste, Ti credevo sincera.

auguriamo una buona serata per Bobè. Ciao Bobè. Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, Quanto me toccas. Quanto me toccas. E questa è la musica per la nostra canzone Bobè, Quando me toccas.

0: La prossima è mia compagnia. Andiamo a ascoltare Pegate Mais. E questa è la bellissima pacata e la dedico per tutti voi.
1: Eres como si mi corazón dejara de buscar.

ragazzi, vi saluto a tutti, alla prossima. Ciao ciao belli, e vi lascio con un bacio. Ciao a tutti, Shaki, di qua ti auguro buona diretta. Vai Shaki!

Benvenuti a tutti. Va ora in onda Vibrazioni in Musica. Dalla provincia di Lecco sale alla console DJ Shakira. Vibrazioni in Musica, un programma di buona musica. Mettetevi comodi, alla musica ci pensa DJ Shakira e al vibrato solo lui, soltanto lui, DJ Micione. Su Radio Sole Luna, Vibrazioni in Musica, DJ Shakira in diretta e per tutti è già una festa.

0: C'è stato un piccolo inconveniente. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. Adesso mi sentite, no?
1: Dalla provincia di Lecco sale alla console DJ Shakira. Vibrazioni Musica, un programma di buona musica. Mettetevi comodi, alla musica ci pensa DJ Shakira e al vibrato solo lui, soltanto lui, DJ Micione. Su Radio Sole Luna, Vibrazioni Musica, DJ Shakira in diretta e per tutti è già una festa.
0: No. Beh, sono cose che succedono, colpa mia. Comunque, grazie Jessy, ottima diretta, brava. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Vado a salutare a Denise, Elena, Anonimo, Azzurra, Rottweiler, un saluto a Puma, Fatti Zero, Venice, The Crow. Claudio, Catwoman, Felix,

alla nostra Paola, a Ciro Becchino, Points, Frankie e Cora, Jessie, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello e quello lì, il pelato. E un saluto a Bobbe. E un caro saluto a Micione.

sarete mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà Points. E un grazie a tutti per la buona diretta. Ma ce l'ascoltiamo tutta?

0: incoscienti giovani, Achille Lauro.
1: Incoscienti giovani.
0: È tanto tempo che non ascoltiamo più Giusy Ferreri e Baby K. Bangkok.
2: Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza.
0: Si balla un pochino, dai. Dai, papero, muovi con le olette lì, dai.
2: Sole nostro.
0: Salutiamo anche a Maria. Ciao, Mary.
2: All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare.
3: Senza sapere quando. Andata senza ritorno.
0: Certo che te la faccio la dedica, caro

0: gente che ci guarda.
1: Prossimo brano sicuramente piacerà ad Andrea.
0: La nostra casa, far la spesa, far l'amore per l'eternità.
1: Forse.

0: bei ribrilli bianchi.
1: Siamo quelli appesi al...
0: Mezze verità.
1: Chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro
0: e poi c'è un brano per Micione.
1: Il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora,

0: appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo qui, noi solo.
2: È lui, Patrizio Boannelli.
1: Come
2: io che non vivo. Questa per te, micione.
1: Ma tu sei più
2: triste. Adesso devo scegliere un brano per i

loro sono i piccoli cantori di Milano, Air the World. E questo è per voi, per i birilli, oro.

0: vita della mia vita, i cugini di campagna.
1: Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani.
0: Signor Pelato, senta un po', non ho tempo di guardare i suoi video.
1: Cresciuta come un fiore e le ho insegnato a voler bene. Tu devi solo

0: lui mangia il gelato alla crema, non alla crema, alla crema.
1: Si è fatto tardi ormai, va dagli amici tuoi, ti prego solo di non dire niente a lei.

Ma tu non lo sai, Andrea, cosa hai combinato tu stanotte? Stamattina ho aperto la chat e tu eri in radio. Da ieri sera. Cosa ho fatto? Ti ho dato una bella pedata nel deretano e sei volato.

0: su richiesta.
1: Eccolo qua, Micione.
2: Io che sto nella collina.
1: Che sarà? Versione Spagnolitas. Micione la dedica a me. L'ha cantata per me. Grazie, Micio.

0: comunque apprezziamo tutti l'impegno di Mario, bravo, non come quello lì che non fa niente.
1: Che sera, che sera, che sera.
0: Maurizio ha messo la sua foto, vedi, è pelato pure lui.

0: mi pueblo llorará. Grazie.
1: Ma deve mancare lui? No! L'impossibile vivere, Renato Zero. Questa è per tutti.
2: Nella guerra dei numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nel...
1: Poi arriva anche Celentano, eh?
2: Sono ancora complice di questo gioco impossibile.

E la miseria che è sviolinata. Che succede, Maurizio? Ma non ci credo, neanche se leggo.

0: un omaggio alla grande Roma. Chi c'è stato non la dimenticherà mai.
1: Quanto sei bella Roma.
0: Antonello Venditti, Roma Capoccia.
1: Quando la luna.
0: Prossimo mese, quando prendo la pensione, te lo mando, Maurizio, non ti preoccupare.

scusate per l'inconveniente, però è stata colpa mia. La santità del... perché nel mio microfono ci è attaccato un cosino che si accende e si spegne. Mi sono accorta che aveva la lucina rossa, vuol dire che era spento. Per quello che non mi sentivate.

Ormai quasi 10 anni sicuro che conosco Maurizio. Sempre cani e gatti, io e lui, eh? Sempre come un cane e un gatto, sempre a litigare.

0: Buonanotte, Rosa.
1: Vedo maestà del Colosseo. Vedo la santità.
0: Infatti, quando ci siamo conosciuti, lui aveva tanti capelli. Poi è rimasto con tre capelli, però uno l'ha tolto perché doveva fare la riga in mezzo, non uno da una parte e uno dall'altra. Ecco. All'epoca li avevo i capelli, dopo basta, due. Con la riga in mezzo. Dai ragazzi, io vi saluto, grazie a tutti per l'ascolto e auguro buona diretta a Points. Dalla Lombardia alla Toscana, Points, la console è tutta tua. Ciao! Buona diretta e divertiti.
2: Ciao a tutti.

sei buono in tutti. E la Lombardia suona, la Toscana risponde. Allora, salutiamo Shaki per la sua bella diretta. Belle canzoni, veramente. Siete in diretta con Points. Con Points, un'oretta fino alle 23. Sentiamo un attimo Emis Killa. Mamma, sita.

Allora, nella prima parte della trasmissione ascolteremo successi usciti ora nel 2026. Infatti abbiamo Emma feat. Fabri Fibra, Antidroppo.

Tu sei un trip, un viaggio che non finisce, tanta roba, fibra, poi entra bene, dai. Questa canzone veramente sta facendo successo, si sente da tutte le parti. Emma, Fabri, Fibra, antidroga. Allora salutiamo tutti nella chat, io vi nomino dopo, dai, dai, vi saluto a tutti. Andiamo con un altro successo, sempre recente, Biagio Antonacci.

Viaggio Antonacci, you and me, vediamo com'è la situazione chat su Radio Sole Luna. Allora salutiamo per Rita, Jessie, e poi non scrive nessuno. Quindi andiamo avanti e dopo abbiamo una canzone che oggi ho sentito in radio così bene per la prima volta, è Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, poi io sono un fans di Tommaso Paradiso, quindi gioca facile con me Tommaso Paradiso, diciamo. Sentiamo l'ultima parte di Biagio.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, tanta roba, dai, lui mi piace, mi piace. L'ho detto, gioca facile con me. Allora, saluto quelli che sono attivi nella chat. Rita, la vedo in forma, per l'Italise. Saluto anche Licia Mandel che è entrata, di Gian Maurizio, grande micione, The Crew. E via dicendo poi tutti quanti. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Anche Jessie, vedo, ok. Puma, andiamo avanti, ascoltiamo l'ultima parte di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, e dopo abbiamo Ligabue. Hai un momento, Dio.

Hai un momento, oddio, molto caldo, molto caldo, ragazzi. E anche Jessie ci saluta dal caldo, lei è di Milano, mi dice, anche Milano penso sia tosta, anche qui in provincia di Siena si bolle. E dopo una canzone che sul caldo, diciamo. Allora, andiamo avanti, abbiamo Olli Balorda Nostalgia, bella, la canzone che ha vinto Sanremo l'anno scorso, ma finiamo.

0: Allora, alla fine di Ligabue, in un momento Dio, andiamo, come ho detto, su Radio Sole Luna online con Points, con Olli, Balorda Nostalgia.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

E lui era Olli Balorda Nostalgia, insomma, Olli Balorda Nostalgia, diciamo così. Allora, vediamo la nostra chat cosa dice. Allora, Alicia Bender la vedo attiva come Elka. Micione, grande Micione al meglio di tutti, non male la canzone spagnolo, grande Micio, grande, grande. Allora andiamo avanti con la nostra playlist, vi ho detto c'è una canzone, Piove di Jovanotti, facciamo la danza tutti insieme, dai.

Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta.

0: la terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: E piove, senti come viene giù, giovanotti, bisogna fare questa danza della pioggia, ragazzi, ve l'ho detto io, non mi ascoltate. Alicia Mandel, attivo, anche The Crew lo vedo in forma, anche Rita, Azzurra, Melody. Allora andiamo avanti nella nostra playlist, che dite? Andiamo con una canzone del 2026, Irama Cabana.

Irama Cabana. E allora sto studiando anche un nuovo format. Vediamo. Quando sono in ferie studierò qualcosa. E mi dici: ma te vai in ferie e poi studi qualcosa per la radio? No, vabbè, ma è un divertimento che a me piace fare radio. Compoints online su Radio Sole Luna abbiamo Zero Assoluto, Child.

dell'armadio che è un casino, delle cialde del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando

0: Zero Assoluto Child, gruppo questo che piace veramente tanto a me stesso Pons. Sono diventato Alessandra prima invece di Alessandro. Lucia Amanda, mi perdoni. E proverò a perdonare, dai, ci proverò. Allora andiamo avanti. Abbiamo l'ultima canzone della prima parte della playlist. Negrita con Cambio. Allora cambio da Alessandro a Alessandra.
1: Come sarà il mare?

Canzone cara, una colonna sonora nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, Così è la vita, me lo ricordo bene. Allora, ascoltiamo una canzone straniera, internazionale, e facciamo una piccola pausa e poi andiamo sulla seconda parte della trasmissione. Ditemi chi è di questa canzone, dai, dai.

ci vuole un cambio di mentalità ogni tanto, ci vuole il cambio di mentalità. Andiamo con la canzone internazionale. Vediamo, ditemi di chi è questa canzone, dai, almeno il gruppo.

Brava, brava. Brava, brava, brava, brava, brava.

E diciamo, Maurizio ha azzeccato la canzone, il Mal de San Blas, insomma, ho detto qualcosa di simile. Sono i Manà loro, e non la sentiamo tutta perché dura 6 minuti. Se no ci addormentiamo e già è caldo e anche l'ora, insomma, ci si avvicina per andare a dormire. Andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. Troviamo un re, Vasco Rossi, mi piaci tu.

Ma come te lo devo dire? È più, non so più cosa fare. Vasco Rossi, grande, mi piaci tu, canzone di qualche anno fa. Allora, ci siete, non vi addormentate, rimanete connessi, manca poco. Dai, arriviamo alle 23 reale. Allora, salutiamo tutto, ciao, ciao, ciao. Mi sono intrigato, points, points. Allora, salutiamo Licia Manda, Rottweiler, The Crew, Michonne, Shaggy, DJ Maurizio e via dicendo. Allora, andiamo avanti con la nostra playlist e troviamo Gazelle con Destri.

0: non è colpa tua, Gazzal. Parlavamo di Roma, lui è romano, grande Gazzal. Ricordiamo l'appuntamento con Points anche giovedì alle 21 su Radio Sole Luna, online Points su Radio Sole Luna. Andiamo avanti, abbiamo una collaborazione di un anno fa che è Fedez, Marco Masini, Bella Stronza, rifatta ovviamente, bella questa, bella, bella, bella Points.
1: Bella stronza.

0: Bella, veramente bella Fedez e Marco Masini, anche quando entra Fedez, veramente, poi a me Fedez piace. È veramente tanta roba, diciamo così, tanta roba. Allora, siamo nell'ultimo terzo della trasmissione. Vi ho annoiato? No, dai, spero di no. Spero di no, rimanete connessi fino alla fine. Abbiamo una canzone del 2026 uscita poco tempo fa, diciamo. X-Love, Resto sola e basta, la conoscete, dai.
1: E allora ti saluto,
2: bella stronza.

0: forse all'inizio.
1: Resto solo e basta. Allora, ci siete sempre in chat, vi ho trascurato, avete ragione, arrivo subito. Allora, vediamo Shakirita Michonne. Appena riavviato, quindi non vedo. Salutatemi in chat che io vi nomino. Anche lì c'è Mandel, aveva scritto sei bravissimo, non esagerare. Allora andiamo avanti e troviamo Bugofit Hermalmeta. Mi manca

parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

Questo me lo segno da Micione, sei bravo Points, molto garbato, ti ringrazio veramente Micione, ti stimo tanto Micione. Vai.

Bugo e Arma Armata. Bugo veramente sparito da quella figura che fece con Morgan a Sanremo, eh? Vabbè, ce ne faremo una ragione, dai. Allora andiamo avanti con un'altra canzone che ha una collaborazione tra Gianluca Grignani e Luchè di questo Sanremo qui. A me queste collaborazioni così mi fanno impazzire. E quindi ce la sentiamo dopo le ultime note di Bugo ed Arma Armata.

Lucia Fit, Gianluca Grignani, Il Falco a metà, e anche questa veramente è una bella collaborazione, secondo me è venuta una canzone rimodernata, non male. Siamo veramente arrivati quasi alla fine, siamo agli ultimi pezzi, quindi dai, rimaniamo fino alla fine. Vedo ancora Alicia Mandel, Elena, Michone, Rita, Shecky, Alizé, grandi, grandi, grandi fino alla fine, dai. Allora andiamo con Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore.

Dalla palla al cuore, Antonello Venditti, siamo arrivati veramente all'ultima canzone, ora mettiamo l'ultima e poi ritorno per i saluti finali. Intanto vedo che è stato già aggiornato il palinsesto per domani sera. Allora, si parte alle 18 con Cami, poi 19 Fabri, alle 20 Shaky, alle 21 Patti, alle 22 DJ Bello. Quindi anche domani sera su Radio Sole Luna. E si va con Arisa la notte.

Allora saluto veramente tutti quelli che sono stati in ascolto su Radio Sole Luna, sulla chat, Giovanna, Rita, Lise, tutti quelli che veramente sono stati attivi nella chattina su Radio Sole Luna. Saluto i titolari che sono Shaky e Micione. Tutti, veramente tutti, mi sono divertito, bella serata, grazie Alicia Mende per il bravissimo. E niente, vi lascio alla playlist di Radio Sole Luna e mi ritroverete giovedì alle 21. Ciao a tutti ragazzi, ciao veramente a tutti.

0: Tone.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.
1: Non ho bisogno.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ciao.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.